0: confidence the morning in her.
1: Se wushia ama na misifite yi gusuna mesrea. Eh yon wawawon. Me de Kel charcoal toothpaste. Ene tritri me se. Oba di eni pa e wobi di emuno. Enye di aye Kel charcoal toothpaste. E boy se wubay. E free mwawa. E boy si mutukro. E si anshie. Enye lumunka. Shire se.